A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con lo

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: è un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Il primo agosto il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: E Radio 3 te le suona. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: medica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
3: Sono le 9 in punto.
0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy.
3: Ma oggi a sorpresa c'è la sottoscritta al mattino, perché di solito d'estate mi trovate la domenica pomeriggio, ma cucù, volevo farvi una sorpresa questa mattina, quindi dalle 9 a mezzogiorno in compagnia di Chiara Beltraminelli, quindi la sottoscritta. Direi che però mi piacerebbe poter fare un mix, quindi si fanno dediche, si fanno richieste per la Little Italy, quindi canzoni della musica italiana che vi fanno battere il cuore, ma anche,
4: visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
5: Dai, va bene, però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
4: No, le mescialbuter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
5: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
4: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
5: Non ce la faccio. Caffettierala.
4: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda, ma tu l'ascolti la domenica popolare?
5: No.
4: Luca?
5: Ma secondi, l'ascolti mia.
3: E quindi se riesco e se posso, mi piacerebbe accontentarvi e riuscire a mixare queste due cose che sono sempre molto apprezzate e non tanto distanti a livello di emozioni. Quindi che sia appunto musica italiana o che sia qualcosa di musica popolare, sono qui per voi radiofonicamente parlando al vostro servizio. 079-449-9537 per quanto riguarda il numero di WhatsApp, oppure 939 con la parola chiave diretta per mandarci un SMS. Penso che ci potremo divertire, io non vedo l'ora.

0: niente per fai panatone.
1: Chi è che dice che il vino fa mal? L'è tutta gente, l'è tutta...
2: Cerchiamo di alternarle così magari appunto la mattina rimane più dinamica. Il prossimo brano è Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni e subito dopo ci sarà un brano che mi è stato chiesto per la piccola Camilla che oggi compie 2 anni con degli auguri quindi anche sicuramente da parte nostra e il brano Piccolo Fiore.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Little Italy.

0: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

Dolce Amaro, 9:28 minuti. Pito mi scrive: ciao Chiaretta, stiamo scendendo da Campoblegno, puoi mettere vino rosso? Ciao da Pito. Tra l'altro volevo condividere con voi che ieri sono stata a Olivone, alla piscina comunale, quella che hanno messo nel campeggio, nel camping del TCS, ma è bellissima, stupenda, quindi veramente bello. Tornerò in Valle di Bregno molto presto.

A proposito di gelato al cioccolato, oggi pomeriggio alle 16 ci sarà Gelatomania, la degustazione di gelato in quel di Balerna. Se qualcuno volesse avere delle informazioni aggiuntive, mi scriva pure al numero WhatsApp 079 449 9537, organizzata dall'associazione Convivio, quindi direi che è un'ottima occasione per stare insieme con un gruppo già ben formato di persone, ma possibilità di degustare dei gelati artigianali di diversi gusti e fare merenda tutti insieme con la creatrice Nadia, che saluto e ringrazio. Quindi se qualcuno volesse informazioni in merito alla degustazione di gelato che prenderà posto oggi pomeriggio alle 16 a Balerna, mi scrivo pure WhatsApp che vi giro poi quella che è la locandina e tutte le informazioni.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Fragole, Achille Lauro e Rose Villain era un tormentone forse un po' preestivo dell'anno 2023.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
5: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
6: Sono le 10 in punto.
7: L'infotraffico.
6: Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Rolo, traffico bloccato per un chilometro e congestionato, quindi con dei ritardi che possono arrivare circa 10 minuti.
7: Previsioni del tempo.
6: Fino a stasera al sud abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord solo in parte e soprattutto lungo il versante nord alpino qualche possibile rovescio o temporale. Temperature massime al sud 32 gradi, al nord sui 25. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime fra 13 e 18 gradi, massime tra 26 al nord e 29 al sud.

Raffaella Carrà, con tanti auguri. Ciao Chiaretta, finalmente bentornata, ci mancavi tanto. Volevo solo farvi sapere che è solo una surprise così di mezza estate, poi tornerò a fare i pomeriggi da settimana prossima, però come posso stamattina vi accontento. Desideriamo fare i nostri più cari auguri di buon compleanno al nostro pronipote Davide, detto il morbido di Locarno, con la canzone Tanti auguri che abbiamo appena ascoltato da parte delle zie di Solduno. Buongiorno, potresti mandare i saluti a tutti quelli di Cassina, Porera, Crumiaga, dei Monti di Ronco Soprascona, in particolare a Nani, Fabio e alla Super Mia. Abbiamo anche degli auguri da fare. Ciao Chiaretta, vogliamo fare tantissimi auguri. Sì, se però il cancelli, sono più buona in grado da leggere. Mentre leggevo, ho cancellato quello che stavo leggendo. Vabbè, aspetta un attimo che vado a ripescarlo in WhatsApp. Questo è perché quando una sveglia. Volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno Sabri, Noa, Gioele e Giada, quindi direi che ci siamo. Adesso ascoltiamo un brano che secondo me è molto molto carino, che è Gino Pilotino dei Piace, e il brano dopo invece sarà dedicato a Lucia, che so che sta andando al lavoro, che abbraccio e le auguro una splendida giornata.

0: Questa è Radio 3 Telesuona. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: Varese.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

questa è la classica canzone Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, che ho sentito la prima volta e ho detto boh, non so, secondo me è un po' un flop, e adesso invece mi resta in testa tutto il giorno e me la canticchio anche tra me e me. A Guido sui monti, buone vacanze, se possibile la montanare, bentornata Chiara, un abbraccio.

4. Mi spiace, mi fa paura dirvi che sono passati 22 anni. Cioè, mi sembra impossibile. Ma va bene, è bello anche riuscire a, come posso dire, a misurare il tempo con la musica. Ora proseguiamo con le vostre richieste. Ciao Chiaretta, vorrei dedicare la canzone La Valle dell'Eden di Nino D'Angelo a tutti gli ascoltatori. Buona domenica da Ursula.

0: estate di Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni, 10:46. Sono onesta, qualcuno mi scrive: oltre a farti complimenti per il programma e vi ringrazio, volevo chiederti se potresti mettere mandare Sciccherie di Madame. Purtroppo non l'ho trovata, quindi dovremo adoperarci per poterla avere. Mi dice: sarebbe il modo perfetto per iniziare la giornata. Grazie, continua così, sei bravissima. Grazie, grazie di cuore. Apprezzo e mi prendo tutto il complimento, grazie mille. Allora ho messo in alternativa un brano sempre di Madame che trovo molto bello, con uno dei miei artisti preferiti che è Marracash. Questa è Volevo Capire.

Bello fare un po' di tifo per squadre diverse tra di loro sul territorio ticinese. Se volete fare delle richieste, sono sempre a disposizione. Oggi era il tifo per il Chiasso, insomma. 10:53, uno dei brani secondo me più belli di Max Pezzali, che ha fatto con Caterina, ma che non fa quasi mai ai suoi live ed è un gran peccato, è proprio Aeroplano.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: Sono le 10:59, scusatemi.
9: Infotraffico.
8: Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Rolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a circa 30 minuti.

Franco Battiato con Voglio vederti danzare. Allora, oggi c'è ancora la possibilità di partecipare al 20° raduno dei San Martin di Trattorvecce. Quindi oggi ci sarà quest'ultima giornata per il 20°, quindi per un bellissimo anniversario organizzato appunto dagli amici delle vecchie macchine agricole, gruppo della montagna. E vi dico il programma di oggi: domenica dalle 8 riapertura raduno, alle 10 c'è stato il giro con i trattori per Mendrisio, alle 10:30 dei giochi di abilità, alle 11 dimostrazione con macchine agricole d'epoca, dalle 11:30 musica con Maurino, Luca e Chicco, dalle 12 ci sarà il pranzo che comprende costine, luganighetta, bratwurst, contorni, patatine fritte e insalata, ma oltre al menù c'è roast beef con insalata, panino con sfilacciato, formaggio, formagella, salamini, macedonia, gelato artigianale, con inoltre sempre in funzione due fornitissimi bar. Questo fino alle 18 di questa sera. Avrete la possibilità comunque di far divertire anche i bambini sui gonfiabili, un parco giochi appositamente costruito, munito di altalene e sabbiera, e ci sarà anche un trainato col trattore. Quindi direi che ci sono veramente tantissime attività, tante cose. Io vi consiglio di partecipare, quindi di farvi il pomeriggio, la fine mattinata, magari anche il pranzo a San Martino a Mendrisio con il 20° raduno dei Trattorvecce. Tornando alle nostre dediche richieste, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a zia Michi di Soazza, un saluto speciale al mio nipatino Colin che oggi è in Monti in Crasteira. Se puoi una canzone di Segrisei, altrimenti va bene tutto. Grazie, un abbraccio, Claudia da Mezzovico.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Ci scrivete: ciao, potresti dedicare l'universo per me di Marco il Clan alla nonna Albertina. Un caro saluto, Cleo e Diogo. Non è di Marco il Clan, ma è dell'orchestra Bagutti.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Emmy mi chiede di fare i saluti allo staff della Balduana con la canzone Buona Domenica del Toto, ma non l'ho trovata, sono onesta, l'ho cercata un po' dappertutto, ma non l'ho trovata. Ma mando volentieri insomma i saluti e l'augurio di una buona domenica. Ciao Chiaretta, bentornata, sono Jessica e ti invio un caro saluto da Mognone. Se riesci puoi mettere la Madonnina dei Riccioli d'Oro? Grazie mille, saluti a tutti, buona continuazione a te da Jessica. Un caro abbraccio.

0: estate.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

11:49 minuti, io vi saluto, vi ringrazio davvero di cuore per la mattinata passata insieme. Ci risentiamo domenica prossima il pomeriggio, quindi dalle 14 alle 18, con una super ospite, ma non vi spoilerò ancora nulla. Ciao Chiaretta, chiudiamo così, spero che stai bene, ti ascolto sempre volentieri, anche vivendo in Spagna, da qualche anno il nostro Ticino è sempre nel cuore.

Eva i tre hon liadri, conto un pieng da cocaina, su chassi tu demodé. I amici donni credit, i escapati come ragni, che resta per lui sui debiti.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. La tua estate sarà calda. E Red, Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90. Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
7: A spasso nel tempo.
0: Con i più grandi successi di tutti i tempi.

0: Parca Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti.

0: Questa è Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo a...

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 90.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
3: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 14 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: E anche in questa domenica pomeriggio d'estate ci facciamo compagnia. Ben trovati da Valerio Ventura, staremo insieme per le prossime 4 ore, ci racconteremo un po' di cose, però io voglio sapere se effettivamente a quest'ora, domenica 19 luglio, a quest'ora del pomeriggio, le 14, quante persone sono all'ascolto, perché mi sento solo molte volte, no? Perché sai, la domenica pomeriggio magari la si dedica, che ne so, al Lido, a fare qualsiasi altra cosa, magari molti sono già mentalmente verso la vacanza e quindi mi piacerebbe scoprire effettivamente quelli che ci sono, magari basta un messaggino, ecco, scritto io ci sono, ecco, una roba del genere, così ci facciamo compagnia e sappiamo di non essere soli. 079-449-9537, il numero che vi servirà nel corso del pomeriggio, insomma, per chiacchierare con noi, per dialogare, per scambiarci un po' di cose, pareri sugli argomenti che tratteremo e quindi tante cose belle, e eventualmente nel caso ci fossero problemi di traffico fateci ripervenire anche voi. Quindi siamo qui apposta per le prossime 4 ore, mettetevi comodi perché si parte così.

Nuova, nuova, Achille Lauro, la canzone quella intitolata La città degli angeli, uscita proprio venerdì, quindi insomma uno dei nuovi singoli per quanto riguarda quest'artista che sta avendo un enorme successo, e questo è il singolo che ha presentato per l'estate, così abbiamo voluto farvelo risentire. Allora, cominciamo, visto che abbiamo chiesto, ci sentivamo un po' soli effettivamente, quindi volevamo sapere dall'altra parte chi c'era, chi non c'era. Saluto chi dice, io ci sono, Vale, ed è Michela, grazie Michela per esserci. Poi salutiamo anche Claudia, dice presente. Poi Giacomo Gassa ha fatto una bellissima gara a Cremona, sta tornando a casa e ti stiamo ascoltando, perfetto, complimenti e congratulazioni insomma per la bella gara, grazie per essere all'ascolto. Saluto anche Claudia che dice io ci sono sempre dal risveglio, che bella questa cosa, sempre sintonizzata su Radio 3, grazie. Poi salutiamo Irma che dice io ci sono, poi noi ci siamo e ascoltarti, ah perfetto, buona domenica, perfetto, grazie. E devo capire ancora io anch'io come siamo messi, no, perché è domenica anche per me fondamentalmente, però insomma è bello sentire che dall'altra parte sia una bella risposta con il nostro pubblico. Cominceremo a chiedervi qualcosa tra non molto. Intanto c'è un po' di bella musica.

0: Radio 3 d'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Una bella collaborazione per l'estate tra Karol G e Manu Chao con questa Viajando por el Mundo, devo dire che effettivamente molto fresca e molto estiva. Manu Chao ci ha sempre abituato a queste cose molto così, molto latine, molto calienti. Beh, anche Karol G, devo dire che durante lo scorso anno, un anno e mezzo fa, insomma, ci ha regalato uno dei suoi singoli migliori, che è quello che stiamo, che ogni tanto, insomma, fa parte di quella che è la nostra programmazione. Bentrovati, buona domenica pomeriggio che stiamo vivendo insieme. Volevo salutare anche chi dice: ciao Vale, noi ci siamo a 1300 metri, siamo nella nostra amata Valbella e vi ascoltiamo tutto il giorno, Giaci e Atos. Grazie per essere dei nostri, grazie. Poi saluto anche chi ci scrive dal Lago di Como ed è precisamente Frank. Grazie Frank, un abbraccio e ancora, e grazie per essere dei nostri, insomma, questa è la cosa importante. Mi raccomando, sempre su Radio 3, ovunque voi andiate. Ecco, questa è la cosa fondamentale, perché con la nostra applicazione potete portarci ovunque. Tra poco parleremo di quello che è la domenica, in qualche modo, insomma, chiederemo determinate cose che riguardano proprio questa giornata. Intanto c'è la nuova canzone di Giselle, un po' di musica francese con questo artista, questa canzone che ci piace molto in queste ultime settimane.

0: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Che bella questa canzone degli Elegance che ci riporta esattamente al 1982, Vacances Jubilee. È bella, bella, dai, uno di quei pezzi che quando arriva di tanto in tanto fa sempre molto piacere a me personalmente, ma immagino anche a voi, evidentemente. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgeda c'è colonna, in questo momento il traffico è congestionato. Sulla A13 direzione San Bernardino, tra la galleria J e la galleria San Bernardino Tunnel c'è colonna, il traffico è congestionato. Ricordiamo inoltre che sulla A2 direzione San Gottardo da Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Inoltre ricordiamo anche che a Lugano la via Mazzini tra Riva Antonio Caccia 2 e via Clemente Maraini è chiusa perché al momento c'è un veicolo in avaria che sta creando qualche disagio, insomma qualche problema legato un po' alla viabilità. Vi terremo aggiornati, quindi insomma senza alcun problema vi daremo tutte le info che riguardano ovviamente il pomeriggio e che riguardano ovviamente la viabilità.

Ok, alright, come dice Lizzo in questa sua canzone intitolata About Damn Time, uno dei suoi successi di qualche anno fa, 2022, già passato così tanto tempo, sembra una canzone dell'anno scorso. Va bene, le 14.31, buon pomeriggio questa domenica che stiamo trascorrendo insieme. Volevo salutare anche la Lori, volevo salutare anche la Cri, insomma tutti quelli che stanno così passando il pomeriggio con noi, ci fa ovviamente molto piacere. State lì, mi raccomando, state lì. Oh. Allora, cominciamo a chiedervi qualcosa. C'è quella cosa che fate solo la domenica? C'è qualcosa, un rito particolare che fate solo la domenica? Che ne so, mi viene in mente la colazione magari un pochino più lunga, la possibilità di prendersela con un pochino più calma, visto che magari non si lavora e si ha la possibilità di farlo. Dai, qual è quel gesto, quella cosa, quel rito che fate solo la domenica, che praticamente gli altri giorni è impossibile fare per via del tempo, è impossibile fare per altri motivi? Che ne so, c'è qualcosa di particolare? Che ne so, magari anche uscire a pranzo, eccetera eccetera. Ce lo fate sapere, dai, 079 449 9537, così per passare insieme questa domenica pomeriggio fateci sapere qual è quella cosa che fate solo la domenica e che cosa tutte le volte che la fate vi dà quella bella sensazione che vi fa venire in mente che è domenica. Noi ci mettiamo la musica, per esempio, degli Oasis.

0: I Black Eyed Peas, quelli di Meet Me Halfway, tra i successi importanti per quanto riguarda la formazione, che insomma nel corso della loro carriera ci hanno regalato un sacco di cose belle. Qual è quella cosa che fate solo la domenica, che è particolare, che vi fa star bene, eccetera eccetera? Volevo salutare chi dice: io la domenica di solito la passo a farmi passare il mal di testa per la sbornia presa per i festeggiamenti del sabato sera pasqualino. Vabbè, ok, grazie. Saluto chi ha mandato una bella foto, dice: giocare a carte con la mia mammina, che bella questa cosa, mi piace molto. Qualcun altro dice: di domenica relax assoluto per dimenticare lo stress della settimana, anche questa è una cosa meravigliosa. Salutiamo chi ha mandato una foto di un cielo con qualche nuvoletta ma bellissimo, un cielo azzurro, dice: meritato relax. Alessandro che se lo dice. Beh, insomma, sono tante le cose belle che fate di domenica, ci fa piacere che ce le raccontiate in questa maniera, come state facendo.
1: L'estate di Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Sempre bella da risentire la canzone di Blondie con Deborah Harry, e questa Call Me è forse una di quelle più importanti, no, che ricordiamo da Ufficiale Gentiluomo, che è canzone 1980 con la produzione di Giorgio Moroder, che qualcuno ricorderà, insomma, tra i produttori importanti per quanto riguarda la musica. Allora, dai, salutiamo ancora un po' di persone. Saluto per esempio la Cri, che ci augura buon pomeriggio, poi allora aspetta un attimo, vado a recuperare il messaggio. La Lori che dice: vado a trovare i miei genitori che non ci sono più. Ecco, questo per ricordare le cose che si fanno, che fate solo la domenica. Saluto Giuseppe, che dice: leggere il giornale cartaceo. È vero che questa abitudine ormai si è quasi persa, quindi peccato, perché c'è sempre quella cosa particolare, quel fascino particolare di leggere proprio un giornale, un quotidiano, effettivamente. Grazie. Saluto Marta che dice: pranzo da mamma. Beh, anche questo è un grande classico, la domenica, effettivamente uno di quei giorni che si dedica un pochino alla mamma soprattutto, e magari si va anche a pranzo dalla mamma in qualche modo. Saluto anche Silvia di Lugano che dice: dolce fatto in casa. Ecco, perfetto. Beh, carina questa cosa, no? Sono quelle cose che si fanno la domenica. Qualcun altro dice: fare colazione prendendomela con calma. È vero, perché la domenica mattina si ha la possibilità magari di fare colazione anche fuori e di prendersela veramente con il giusto ritmo, come deve essere, come per esempio la nostra musica.

È la bella canzone di Lil Nas X con That's What I Want, in quello che è il nostro pomeriggio di questa domenica che stiamo trascorrendo insieme. Allora, volevo salutare Annalisa che dice: ciao Vali, io ho dovuto recuperare con il bucato, visto che durante le 2 settimane di colonia ho fatto solo lo stretto necessario e poi un po' di tranquillità in questa domenica. Questo perché vi stiamo chiedendo quella cosa che fate di domenica abitualmente, che solitamente magari negli altri giorni non fate, che però recuperate poi durante la domenica, anche una cosa piacevole, una cosa come questa in questo caso. Poi saluto chi dice: pranzo per il mio compleanno, riesci a mettere i Corleoni in quella nuova? Bella lì, Andy. Grazie Andy, un abbraccio, vediamo se riusciamo, più che volentieri, vediamo se riusciamo a inserirla in quella che è la nostra programmazione. Faremo in modo di fartela sentire poi più tardi. Va bene, dai, se volete continuare raccontatecelo, quello che fate la domenica, magari che è quel gesto, quel rito che fondamentalmente fate solo quel giorno lì, magari ve la prendete con un pochino più di calma e quella cosa lì la fate solo la domenica e questo vi fa sentire ancora più in festa, tra virgolette. Tra non molto l'aggiornamento anche con Viabilità e Meteo, intanto Ellen Fao con questa Party Rock Harem.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi del

0: Sono le 15 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: L'infotraffico.
0: Diamo uno sguardo a quella che è la viabilità in questo momento sulla A2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brugeda c'è colonna. Sulla A13 Bellinzona direzione San Bernardino tra Pastrasse e la Galleria del San Bernardino tunnel colonna, il traffico è congestionato. Sempre sulla A2 in direzione San Gottardo, in questo caso ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla A2 tra Quinto ed Airolo il traffico è congestionato, bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia Cupra è aperta.
2: Previsioni del tempo.
0: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a questa sera abbastanza soleggiato, al sud debole tendenza favonica, lungo il versante nord alpino qualche rovescio temporale non escluso. Temperature massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25 gradi. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, ma nelle Alpi orientali più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fra 26 al nord e 29 al sud.

Quanto tempo è passato dall'uscita di questa Seven Days di Craig David? Cioè, siamo rimasti a quello, perché effettivamente altre cose nuove le stiamo aspettando da un sacco di tempo, ma niente da fare, evidentemente. Allora, ben trovati, siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora di questa domenica che stiamo trascorrendo insieme. Ci stiamo raccontando un po' di cose, insomma, in questa domenica, che così ci porterà anche alla fine dei mondiali, no? Perché questa sera poi c'è la finalissima, eccetera, eccetera. Sicuramente già saprete, eccetera, eccetera. Non so in quanti la seguiranno. Seguirete voi la finale? Non so, perché ci sono delle cose molto particolari che riguardano soprattutto il primo e il secondo tempo, dove ci sono degli spettacoli. Per il resto, eventualmente fateci sapere se voi seguirete la partita tra appunto Argentina e Spagna. Magari ci sono anche alcuni che avranno occasione di incontrarsi con altri amici e conoscenti per così vedere la finalissima appunto di questi mondiali, che è durato tantissimo sto mondiale, però effettivamente più di un mese, quasi un mese e mezzo, insomma, che ce lo porti bene, un mese e qualche settimana, insomma. E vabbè, dai, fateci sapere eventualmente. Dai. Never too much, never too much, never

Noi siamo figli delle stelle, come dice Alan Sorrenti in questa canzone, che è sempre bella, rappresenta un po' l'estate sempre, dal 1977 ad oggi. Quando parli d'estate, questa è una di quelle canzoni che non può assolutamente mancare, che poi tutti conoscono, magari anche le nuove generazioni in qualche modo, perché magari l'hanno sentita dai genitori o cose di questo tipo. Allora, volevo salutare chi ci dice: ciao, siamo ovviamente in colonna alla Dogana di Chiasso, guarderemo la partita, io tifo Spagna e il moroso Argentina. Io tifo la Spagna perché è uno dei pochissimi stati che si è apertamente opposta a Trump senza paura. Ok, e l'Argentina mi è sembrata un po' corrotta in questi mondiali. Non parliamone, va. Comunque, in ogni caso, poi volevo salutare al volo anche chi dice: la guardo ma tifero Spagna. Ok, qualcun altro dice: forza Spagna, l'Argentina ci ha già fatto abbastanza male. Insomma, ormai è così, è andata. Poi qualcun altro dice: io l'Argentina non la voglio vedere vincere un'altra volta. Vabbè, va bene, ok, capisco come va questa sera, cioè quali sono i desideri di questa sera per moltissimi, dai.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
1: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

Lost in the Weekend con Cesare Cremonini e questo suo successo di qualche anno fa nel nostro pomeriggio, in questa domenica pomeriggio. Ma c'è qualcuno che sta andando verso le vacanze da qualche parte? Perché effettivamente magari con tutto il traffico che c'è in direzione sud, evidentemente qualcuno sta partendo. Sì, dai, magari raccontatecelo, dai, se state passando da queste parti. Saluto poi ancora chi mi scrive: ciao Vale, io la guardo, stiamo parlando della finale dei mondiali di calcio, la guardo solo perché è una finale, altrimenti avrei spento tutto. Ok, grazie. Sono ancora orgoglioso della Svizzera, ma stasera forza Spagna. Ecco, va bene, ok, benissimo. Vabbè, dai, allora raccontatemi invece se state andando in vacanza o se magari vi manca poco, perché effettivamente per molti che stanno facendo il conto alla rovescia manca pochissimo.

I Fool's Garden, quelli di Lemon Tree, questo è uno dei classici per quanto riguarda la musica degli anni 90, più o meno, quando si parla di quel periodo questa è una di quelle canzoni che viene fuori sempre, perché è stata veramente qualcosa che ha segnato quel periodo. Beh, allora ci siete, ci sono quelle persone che stanno partendo in vacanza, dai, ne salutiamo un po', ce ne sono diverse che ci stanno raccontando un po' tutto. Autocarica, bambini a bordo e tanta pazienza, si va al mare, Elisa. Grazie Elisa, un abbraccio. Certo, partite tardi, alle 3:30 del pomeriggio, però ci sta, qualsiasi orario va benissimo. Primo giorno di vacanza, destinazione Sardegna, Radio 3 a palla per il viaggio. Mi raccomando Luca, tienici sempre con la nostra applicazione in qualsiasi momento, va bene? Saluto anche chi dice, oggi si stacca davvero, cellulare spento e piedi nella sabbia, Roberto. Grazie Roberto, un abbraccio. Poi salutiamo anche chi dice, partenza alle 5 del mattino per evitare traffico, missione riuscita Stefano. Stefano, grazie per avercelo scritto. Salutiamo anche chi dice, beh questa è bella però, 3 settimane senza sveglia, il sogno comincia oggi. E allora, ce lo dice Michela, grazie per condividere questi momenti di partenza per le vacanze per moltissimi. Continuate se volete.

0: chi c'era stasera? Da solo il tuo amore, sei solo per me.
1: Questi sono i nostri ascoltatori. Brava, bravissima Alessandra.
0: Quando avevo 5 anni.
1: Beh, effettivamente è uno dei classici per quanto riguarda appunto Gianni Morandi con Banane Lamponi. Grazie per aver condiviso con noi questa cantatina, ci fa molto molto piacere. Poi di domenica è ancora più piacevole.
2: Radio 3 d'estate. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Radio 3. Emozioni che restano.

di Level 42 con noi e questa Lessons in Love. Siamo tornati indietro di un po' di anni, cos'era, 86 questa canzone, che bella, insomma è esattamente 40 anni fa, è sempre bello risentirla. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2 direzione San Gottardo tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Giornico e la galleria della Biaschina. Problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente chiusa, quindi sta creando qualche disagio. Inoltre ricordiamo che sulla A13 Bellinzona direzione San Bernardino tra Pachstrasse e la galleria San Bernardino il tunnel c'è colonna con traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti. Queste sono le info che ci arrivano da Via Swiss. Ecco, noi ve le rigiriamo così. Poi volevo salutare al volo anche chi dice ciao Vale, ci aspettano 900 km ma con Radio 3 il viaggio vola. Paolo e famiglia, grazie Paolo, mi raccomando, manetta, sempre alza, se manetta la radio, intendo, cioè, il volume, nient'altro. Poi qualcun altro dice passaporti, valigie e caffè preso, aeroporto arriviamo, ce lo dice Denise. Grazie per condividere con noi questi momenti, insomma, di vostre vacanze che stanno per arrivare o che sono proprio in corso.

0: che bella la presenza di Vasco in questa Quattro Amici di Gino Paoli, grande successo del 1991. Sono sicuro che molti di voi l'avranno canticchiata, magari andando in giro, magari andando verso qualche posto di vacanza. Perché no, effettivamente. Stavamo parlando anche un po' di quello precedentemente. Allora, volevo salutare ancora un po' di persone. Per esempio, saluto chi dice ciao Vale, buon lavoro e buona domenica da Manu di Brissago. Grazie, un abbraccio, grazie per essere dei nostri. Ciao, anch'io parto in vacanza, una località poco conosciuta, Castola, conosci? Sì, certo, è praticamente quella vicino a Caresto, di Castò, ecco, una roba così. Grazie Gabi per averci mandato il tuo messaggino. Ciao Vale, non esiste domenica più bella ascoltare voi della radio, stesso momento con il muto della TV del Gran Premio di Formula 1, quindi stai guardando il Gran Premio di Formula 1 con il muto e stai ascoltando la nostra radio, che fantastico, grazie zio Pino. Oh, grazie, salutiamo tutti quelli che magari lo fanno abitualmente, no? Che magari vedono le immagini dalla TV o guardano le immagini da qualche parte e ascoltano la radio come sottofondo. Grazie. Intanto c'è la nuova canzone di Giuli insieme a Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone intitolata
1: Canterò per te, l'ultima canzone.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
4: Sono le 16 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
8: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda la situazione al Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code per 14 km tra Hersfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo invece ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

La canzone di Katy Perry, quella intitolata Hot and Cold, tra i successi importanti di quest'artista, insomma, che questa era più o meno quella d'esordio, sì, più o meno, iniziato in quel periodo lì, 2008-2007, quel periodo lì. Va bene, 16:05 minuti, siamo ufficialmente entrati nella terza ora, quella che ci vede insieme, insomma, da questo pomeriggio ci stiamo raccontando un po' di cose. Volevo salutare Deborah che dice: noi siamo al lago aspettando la quarta stella dell'Argentina, vamos Messi. Ok, va bene, ecco, questo perché prima stavamo chiedendo se qualcuno di voi avrebbe guardato la finale. Insomma, sono arrivati diversi messaggi e questo è l'ultimo. Chiudiamo, ok, chiudiamo il discorso, parliamo d'altro. Stiamo parlando un po' di vacanze, stiamo parlando un po' di tutti quegli argomenti che riguardano un po' questa giornata e soprattutto anche che cosa fate la domenica, magari di speciale, di diverso dal solito. Ci state raccontando veramente un sacco di cose belle. E intanto c'è anche la nostra musica.

Ah, che album meraviglioso questo Off the Wall, che arrivava prima di Thriller, già produzione di Quincy Jones, e già si sentivano le sonorità leggermente diverse, come questa Rock With You, che è rimasto uno dei classici di sempre, e devo dire che poi è stato reinterpretato anche da altri grandi personaggi. Ben trovati ancora, 12 minuti dopo le 16, tra l'altro non so se sapevate, ma il famoso Moonwalk, il ballo di Jackson, non l'aveva inventato lui, perché esisteva già da qua da un decennio più o meno, e era stato eseguito da ballerini di strada e artisti come Cab Calloway, quindi insomma non è una sua invenzione, era una cosa che lui ha copiato da altri, poi chiaramente lui l'ha reso famoso un po' in tutto il mondo, però evidentemente era una cosa che già esisteva. Poi altro aneddoto che magari molti non sapevano: il guanto che lui portava, quello con i brillanti praticamente, con i cristalli, quello ricoperto di cristalli, serviva per concentrare l'attenzione del pubblico su una sola mano durante le coreografie, poi è diventato uno dei simboli più iconici della storia della musica, quindi insomma per quello evidentemente ne portava solo uno, era per concentrare tutto su quella mano lì.

0: Ci sono anche i Coldplay nel nostro pomeriggio con questa Feels Like Falling in Love, uno dei successi di un paio d'anni fa, 2024, per quanto riguarda la formazione di Chris Martin. C'è un aggiornamento viabilità sulla A2, direzione Chiasso, tra Bellinzona Sud e l'area di riposo di Piazzola di Sosta al Sasso. Problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente bloccata.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

Right, baby, come dice lui in questa Baciami Ancora. Giovanotti, sempre piacevolissimo da risentire. Tra l'altro, questo aneddoto che a me è sempre piaciuto sul nome Giovanotti, perché lui inizialmente, quando aveva deciso insomma di diventare famoso, il suo nome d'arte sarebbe dovuto essere Joe, scritto Joe e staccato Vanotti, ok? C'è stato un errore del tipografo che ha sbagliato a stampare il suo nome sui manifesti e l'ha scritto tutto attaccato senza la E, quindi è ridiventato Giovanotti e l'errore era piaciuto e quindi hanno deciso di tenerlo e poi vedi come va la vita, effettivamente è diventato un grande personaggio, quindi è la prossima volta che ci pensate, che lo sentite, sarebbe dovuto essere Joe, quindi Joe staccato Vanotti, ecco, e invece è diventato Giovanotti ed è diventato un successo enorme, anzi un personaggio enorme, non solo successo, con tante canzoni che veramente ci riportano indietro nel tempo. Buon pomeriggio e buona domenica pomeriggio.

tutti insieme. My life, it's my life con Bon Jovi. E beh, insomma, aria di festa con questa canzone che veramente ci mette sempre di buon umore, ci dà quella bella carica particolare. Volevo ringraziare la Gabri che mi ha mandato un video bellissimo di Jovanotti che l'altra sera, giovedì sera, era appunto al Montreux Jazz Festival, e che insomma sicuramente molti di voi avranno avuto anche occasione di vederlo. Il video è meraviglioso. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo eventualmente. E salutiamo anche e ringraziamo Via Swiss perché ci comunica ancora una volta che sulla A13 COI la direzione Bellinzona tra la galleria Cassana Wald e Mesocco Nord, traffico fortemente rallentato, insomma qualche problema che riguarda ancora la viabilità.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

immediatamente, quando arriva Bob Marley ti mette sempre di buon umore, un po' di benessere con questa Could You Be Loved che rimane uno dei classici. Buon pomeriggio, questo è il pomeriggio di Radio 3, sono le 16.44, ci stiamo facendo un po' compagnia a vicenda, saluto tutti quelli che in questo momento hanno la radio accesa, che stanno comunque facendo qualsiasi altra cosa, perché ci fa piacere condividere determinate cose e magari mi piacerebbe anche che voi fotografaste quello che state facendo in questo momento e niente, ce la fate avere, così facciamo vedere anche sul Teleticino qualsiasi cosa, perché quando si ascolta la radio si è ovviamente presi a fare altro e quindi evidentemente voi fotografatelo così noi lo facciamo vedere sul Teleticino, ok? Tutto chiaro? Penso che sia giusto. 079 449 9537.

Payphone con i Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa, canzone di qualche anno fa che abbiamo voluto risentire. Beh, è sempre molto estiva questa canzone, che fu credo un successo del 2012-2013, quel periodo lì, e la ricordiamo ancora per questo. Le 16:52, dai, salutiamo un po' di persone. Saluto chi dice: ciao Vale, sto accendendo il barbecue. A quest'ora ci sta, è una bella grigliatina per la sera, si comincia da presto, insomma, ci sta. Qualcun altro dice: ciao, relax in giardino con libro e la radio. Ecco, vedi, piacevole questa cosa. Poi faremo vedere anche tutte le foto che ci state mandando. Qualcun altro dice: passeggiata con il cagnolino prima di cena. Ok, non troppo, perché poi le zampine fa caldo, quindi a parte che passeggiatina veloce. Saluto chi dice: sono in bici lungo, passando sul lungo lago, cuffiette e via. Ecco, bene, sì, ci sono quelli che hanno l'abitudine di girare con le cuffiette. Voi riuscite ad andare con le cuffiette in giro, se non sentendo altro, nel senso sentendo solo la musica, riuscite? Perché io molte volte non riesco a concentrarmi con il traffico e cose del genere, perché non riesco a sentire i rumori di sottofondo, e quindi non lo so, mi sembra un po' così, però insomma è questione d'abitudine evidentemente. Dai, torniamo a parlare di musica estiva, lo facciamo con i Laid Back, e questa è Sunshine Reggae.

0: Madonna?
1: Madonna e Sabrina Carpenter, il loro nuovo singolo insieme intitolata Bring Your Love.
2: Tele suona, questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
1: Sono le 17.
7: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: L'infotraffico.
1: Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra la galleria Cassana Valt e Mesocco Nord in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda invece la situazione al Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code di 13 km tra Erzfeld e Göschenen con attese di almeno 2 ore e 10 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo invece ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
10: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
2: Previsioni del tempo.
1: Fino a questa sera abbastanza soleggiato lungo il versante nord alpino, un po' più nuvoloso con qualche rovescio locale non escluso. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, ma nelle Alpi orientali più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime tra 26 al nord e 29 al sud.

hanno fatto un po' il loro cavallo di battaglia gli Smash Mouth con questa I'm a Believer, canzone che ricordiamo nella versione dei Monks. Poi c'era anche la versione in italiano di Caterina Caselli, Sono Bugiarda. Non so se qualcuno di voi sicuramente se la ricorderà, qualcuno che più o meno ha la mia età o qualche anno in più evidentemente. Buon pomeriggio ancora, 5 minuti dopo le 17. Allora salutiamo tutti quelli che stanno preparando qualcosa. Sto preparando la cena della domenica, qualcun altro ci scrive, l'ultimo tuffo in piscina, quello che state facendo mentre ascoltate la radio. Sto cercando di far addormentare i bambini. Sì, è vero, molte volte ci si tenta in qualche maniera, però i bambini molte volte non ne vogliono sentire, quindi sono sveglissimi, lo sappiamo noi genitori. Volevo salutare anche chi ci ha mandato delle foto che abbiamo visto anche su Teleticino prima, pasta fresca e pasta frolla per stasera, per festeggiare il nostro amico Raffaele che fa 50 anni. Auguri da Silvia, Gabriele, Matteo, Giulia e tutta la banda. Perfetto, quindi insomma tanti auguri anche da parte nostra, e ti stanno preparando delle cose buonissime, sappilo, perché Raffaele ti stanno preparando una crostata che è qualcosa di eccezionale, l'abbiamo appena visto anche su Teleticino, e credo che anche le tagliatelle, siano la pasta fresca, insomma credo siano tagliatelle, sono buonissime. Vabbè, poi facci sapere la prossima canzone, anzi questa che senti sottofondo è proprio per te, dai, buon compleanno. Loro sono i Communards e questa è Never Can Say Goodbye.

0: La nuova canzone di Mac intitolata Fabulous nel nostro appuntamento di questo pomeriggio è insomma uno dei successi dell'estate, anche questa è una di quelle che stiamo cantando spesso. Saluto chi dice purtroppo sto lavorando anche oggi. Eh sì, sono tante le persone che effettivamente lavorano anche di domenica, anche magari il 19 di luglio, perché no, insomma effettivamente sono tante persone che hanno dei lavori particolari dove effettivamente magari le vacanze arrivano in momenti diversi e magari si lavora anche di domenica. Grazie insomma per tutto quello che fate. Poi saluto anche chi dice sono sul divano, aria condizionata e totale relax. E vabbè, insomma, ci sta anche questo, effettivamente. È una domenica pomeriggio, ma è giusto che sia così, no? Ci sono Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, eccoli.
1: Tu non fermarmi se capita.

0: ultimi due anni si sente parlare molto di questo artista che è Alex Warren. Questa è la sua nuova canzone intitolata Passenger, che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, che insomma stanno trascorrendo questi minuti con noi in sottofondo. Ci fa ovviamente molto molto piacere che ascoltino la nostra radio, e niente, quindi insomma, continuate a farlo, mi raccomando. Allora, aggiornamento viabilità: ricordiamo che nella maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione al momento fluida, non ci sono disagi da segnalare. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra la galleria del San Bernardino e Mesocco in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda la situazione al Gottardo, al portale nord della galleria ci sono code per 12 km tra Hersfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia la galleria del San Bernardino. Inoltre al portale sud tra Quinto e Airolo invece ci sono code per 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen in direzione della galleria sono chiuse.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonigo Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonigo. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

la canzone di Omi, quella intitolata Cheerleader, lui è giamaicano se non vado errato, effettivamente il sound è molto particolare, molto bello e sicuramente l'avrete legata all'estate di un po' di anni fa, era il 2015 quando usciva questo pezzo e così abbiamo voluto risentirlo anche nel nostro appuntamento di oggi. Buona domenica ancora, buon pomeriggio, quello che stiamo trascorrendo insieme fino alle 18, insomma ci stiamo raccontando un po' di cose e ovviamente c'è anche la nostra musica, arriva anche Post Malone con la sua Circles.

Bittersweet Symphony. Per quanto riguarda i Verve, forse la loro canzone più famosa, ma che è stata un po' la canzone che ha decretato un po' la fine della formazione, perché loro con questo pezzo, come saprete, questo celebre riff non preso da una canzone dei Rolling Stones, ma una versione orchestrale di The Last Time eseguita dalla Andrew Oldham Orchestra. Ecco, loro presero praticamente non il campione soltanto, ma una parte un po' più lunga, e quindi chiaramente fecero causa alla formazione a Richard Ashcroft, che perse il 100% delle royalties e i crediti appunto della sua canzone più famosa. Per anni i guadagni finirono a qualcun altro, quindi all'orchestra, appunto la versione orchestrale. Nel 2019, quindi 22 anni dopo, Mick Jagger e Keith Richards decisero di restituire ad Ashcroft i crediti e i diritti d'autore, chiudendo una delle dispute legali più celebri della storia del rock, e quindi da lì cominciò a riguadagnare qualcosa, insomma, questo pezzo. Però effettivamente la formazione poi non c'era più da un certo punto di vista, e quindi niente, però rimane comunque una bellissima canzone meravigliosa che abbiamo deciso di riascoltare insieme in questa domenica pomeriggio.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Radio 3, dove batte il cuore.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: bestiale.
1: Luca Carboni con noi e ci vuole un fisico bestiale. Anche questa è una di quelle canzoni che leghiamo indissolubilmente all'estate, no? Quando si parla di estate c'è Luca Carboni, c'è la mia moto, c'è questa, insomma sono quelle che effettivamente ricordiamo maggiormente. Volevo salutare al volo anche Lidia che ci ha mandato un messaggino dicendo saluti dal paese di Heidi, grazie, e poi ci ha mandato anche la foto che abbiamo fatto vedere un attimo fa anche su Treticino. Aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna, il traffico è congestionato. Inoltre ricordiamo che sulla A2 direzione San Gottardo ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, sulla A13 del San Bernardino direzione Bellinzona tra Pachstrasse e Mesocco Nord traffico fortemente rallentato. Sempre sulla A2 direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato, bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.
2: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bottle.

Vabbè, addirittura non gli piacciono i Rolling Stones, gli ha rigato la moto. I The Colors con questa canzone, beh, potrebbe essere anche questo un altro dei tormentoni dell'estate, eh? Vedremo effettivamente. Come dicevamo qualche giorno fa, sono tante le canzoni che effettivamente meriterebbero di diventare tormentoni, ma non ce n'è uno che spicca su tutti. Bah, non so se questo è un male o un bene, evidentemente. Quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi arriva anche Drake, che ospitiamo con la sua Hold On, We Are Going Home.

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento

0: vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
0: Vivi il cambiamento.
2: Cassoni Color.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Uno di oggi,
1: uno di ieri.
0: Il nuovo che suona,
1: il classico che emoziona.

0: estate di Radio 3.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3. Su Radio 3.

l'estate di Radio 3. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Radio 3 d'estate. Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: Like no other.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

ali. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Non esiste amore a Napoli, ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Sergi Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers.
2: Puerto Rico.